0: cognome Bofoglia Girl.
1: Bofoglia Girl.
0: Oh, madame. Bofoglia Girl. I'm a child in a computer, so it's burning a hister. Bucu sovens, Bofoglia Girl. Merdashi, il suo mig, Burton, David Seeker. Madame, mi so ti scioina, io ebbi tre nemme, yeah.
2: La la la la ri ta ta.

Ma come fanno i pesciolini a far l'amore se sono muti e non si possono parlare? Ma come fanno i pesciolini quando che si con ardor le lor belle se ne vanno a corteggiare? Laggiù nessun li può vedere in fondo al mare curioso.

e agitando sempre l'indice elevato, con lo straccio che somiglia un miagolare, quando canta ragogliati fa così, e tartaglia appassionati.

Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego maestro, prego.